0: sì, strozza,
1: sì, bella,
0: sciozza,
1: sì, bella,
0: china e scabitozza,
1: via,
0: si se, si scuderà,
1: via,
0: se ci può percepire,
1: ma con la paese povera,
0: cerca di non
1: essere,
0: ma
1: via,
0: ma qui
1: no,
0: ma
1: qui
0: no, faccia la mia, ma via,
1: lasciatemi passare,
0: i miei interi sono occupati,
2: qui bastano i calzinchigini,

noi si sogna. E parlato da formicola, di lanterne, di serve di soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridolle pigite, ciabatte di femmina.